all'Alemagna, ve ne ho scritte cento e tante, della Francia e della Spagna, ve ne sono non so quante, fra madame e cittadine, artigiane e contadine,

della Francia e della Spagna ve ne sono non so quante. Dell'Italia e d'Alemagna ve ne ho scritte cento e tante. Brava dame, cittadine, artigiane, compagne, cavaliere.